mancava comunque una ricetta da questa vita qua non mi ricordo pace, non mi ricordo bene, pace, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo bene, non mi ricordo b